suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 22:56.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: iniziare un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei villaggi. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 5:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: L'oroscopo di Maya.
10: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, concentratevi su chi avete accanto e cercate di capire, invece di preoccuparvi di essere compresi voi. La fatica non vi pesa, anzi vi ritempra. Se svolgete un lavoro intellettuale, vi stimolerà nel rinnovamento delle risorse mentali. Toro, con sicurezza delle vostre capacità vi dedicherete ad interessi che metteranno alla prova le vostre abilità a tutto tondo. Durante questa giornata diverse gratificazioni vi aspettano in vari settori e questo vi riempirà di orgoglio. Gemelli, vi sentirete oggi più leggeri del solito e più inclini a preoccuparvi degli altri. Comunque sia, ricordatevi di dedicare anche del tempo a voi e a ciò che vi rende felici e vi nutre. Cancro, le stelle vi regalano una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire come se tutto fosse possibile. Una sfida lavorativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno ora. Leone, oggi potreste avere conversazioni molto animate, sembra con poche possibilità di progresso. Siate comunque onesti e pazienti. Nella gestione delle finanze siate cauti e, se necessario, avvaletevi di preziosi consigli di chi se ne intende più di voi. Vergine, prendetevi cura di voi dedicandovi con determinazione all'esercizio fisico quotidiano e cercate di evitare situazioni stressanti. Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri e in sintonia con voi. Bilancia. Al lavoro i colleghi vi apprezzeranno oggi per il clima di ilarità che saprete creare. Portate con voi anche la vostra carica dinamica e diffondete ovunque una ventata di gioia. Scorpione. In ambito amoroso i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione. Per il lavoro agite con prudenza, evitando distrazioni. Sagittario, prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo. Capricorno, è il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vostra vita e trarre le giuste conclusioni. Se necessario agire in modo deciso, fatelo. Solo così riuscirete a superare questa fase di impasse. Acquario, nella vostra vita stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti. Evitate di giocare o rischiare troppo. Pesci, questa giornata può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo troppo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutte.
9: A domani con l'oroscopo di Maya.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
4: Super Vintage. Super Vintage.
0: city Bernard Ward means to me.
1: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, le scappa!

0: Super Vintage, Super Vintage. R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, 3.300 dispersi, ci sono tre italiani, Marco Ratto, Orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 28 agosto 2026 è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.51. Il santo del giorno è Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 agosto del 1903 viene fondata a Milwaukee, in Wisconsin, la Harley Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, un mito senza età. Nel 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. E nel 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein nella Germania dell'Ovest, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, 69 le vittime. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 agosto del 1982 Johnny Russo è prima in classifica con Un'estate al mare. Nel 1998 i Gemelli Diversi lanciano il loro primo omonimo disco e nel 2004 Lo strano percorso di Max Pezzali è in cima alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749 e scomparso a Weimar il 22 marzo 1832. È stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ricordiamo anche Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 e qui scomparso il 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, è stato uno dei volti più noti della TV, considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere talk show. Compie oggi 64 anni David Fincher, regista e produttore cinematografico statunitense, uno dei più capaci e poliedrici della sua generazione. Spegne 57 candeline l'attore statunitense Jack Black. Buon compleanno anche a Thiago Motta, l'allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 il rapper e cantautore italiano Willy Peyote. E il proverbio del giorno è: non c'è sì gran boccone che sazi l'ambizione.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Spot.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me l'avevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
10: Ad agosto sempre aperti.
11: 66 Vintage.